mountain in car, ewa quantum, oh, natural quine, ewa die, nanny ebe wuno, nanny sa ebe canal, and ewa di maun sasso, ewa di maun sasso, ewa di maun sasso, ewa di maun sasso, ewa di maun sasso, ewa.